trincano il vino, calda la testa, un'altra festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, cercano quella, cerca menar, cercano quella, cerca menar, cerca menar.

mondo sono reso l'opacia, e il più bel piacere mondo la più cara voluta. Mamma mia, già la cui mezzo mare, mamma mia, si salterà, finca, finca, finca, finca, finca, finca, mamma mia, si salterà, finca, finca, finca, finca.

per montagne e per valloni. Con le neve e i solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, delle palle in tutti i tuoni, all'orecchio fra un fischiar, non ti avrai, i pennacchini, non ti avrai.